protezione di imparare. E grandi e crescenti uno che andrà. Immagine di uno stabilimento in attivo e rovinante. Ding dong.

0: Siamo tornati con Stati, pizzate ancora di quella. Non ci cagate il corpo, o vi rompiamo il culo. Lo dice anche la storia, non si ha la messa d'Italia. Quella di San Passati, ma noi non siamo cambiati.
1: Perché non mami più?
0: Prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete, prenda, siete